Arab click clack, no kalam, big booty eh. Big money son halal, street boy Montana. One Glock dispara, one shot in bara. Bad bitch mi ama, bad boy mi kama. Yama, vit vit chap chap, gelo mi sul culo alla trap trap. Scule mi sul culo alto cap cap, dove la tua gang gang. Vieni che ti faccio come clap clap, non fanno entrare baby gang gang. Conto pula fuck fuck, scappo dalla pula come lag lag. Faccio fuori tutti con la mac mac, tutti senti pac pac.